0: Rock Wave.
1: Altro pezzo per i New Dead, tratto dall'album Altar, che non è uscito da poco, è uscito sul finire del 2025, ma è un album molto molto interessante da cui stiamo traendo varie ispirazioni per queste puntate di Rock Wave. Per la band di Julia Dobson, sono nati nel 2018 a Galway, hanno pubblicato 3 EP e si sono creati una certa fama nell'ambito della scena shoegaze moderna, anche se ogni tanto sconfinano sul dream pop, una musica che sicuramente esalta la voce della frontwoman. Ed ora arriva una band che è nata ad Oxford nel 1989, la voce è quella di Amelia Fletcher. Hanno pubblicato 4 album, anche se in realtà sono rimasti inattivi per tantissimi anni. Sono ripartiti alla grande nel 2024 con vari singoli ed ora finalmente un album che si intitola Highway to Evelyn.

La cosa che mi piace di più di questo pezzo è la tastierina di sottofondo che crea una base musicale, un tessuto sonoro veramente bellissimo e anche un po' irresistibile. Erano gli Heavenly dal loro nuovo album dopo tanti e tanti anni. Nel frattempo è partito un cantautore americano noto più come Session, si chiama Paul Trudeau.

Ultradò con Which Way to Go dall'album Lost Diamond Boy, un album che è passato un po' in sordina perché non ho visto grandi recensioni su questo lavoro, che merita sicuramente uno spazio importante, un album piacevolissimo per questo artista che, come dicevo prima, è più noto come Session Man che non come cantautore. È nato a Los Angeles nel 1974 e fa parte a tutti gli effetti della band ufficiale di Billy Idol, anche se poi in realtà collabora con tantissimi artisti, principalmente della scena rock americana. Ultradò.

Vabbè, dai, la voce avete riconosciuta, non c'era bisogno di presentare Morrissey con Kerching Kerching dal suo nuovo album Make Up Is Lie, uscito il 6 marzo, 14esimo album da solista per l'ex frontman degli Smiths, 12 nuovi brani, compresa una cover di un pezzo di Roxy Music di un po' di tempo fa. Altra voce inconfondibile, anche se lui è un po' meno noto, è quella di Buck Meek. Pretty Flowers è un pezzo tratto dal suo nuovo album che si intitola The Mirror, per lui che, lo ricordo, è il chitarrista dei Big Thief. Buck Meek. The more

Lui ha dei testi molto poetici, si chiama Buck Meek, fa parte, come dicevo prima, della band Big Thief, ha una carriera parallela che è giunta al quarto album da solista. Lui è nato a Houston ed è un classe 1987 e tiene in piedi questi due progetti, tutti e due di alto livello, in particolare quello con i Big Thief, con la voce inconfondibile di Adrian Lenker, molto spesso ospitata qui a Rock Wave. Ma ora andiamo a San Francisco per Glenn Donaldson, polistrumentista, nato nel 1972. Party of Love è un pezzo dei The Reds, Pinks and Purples.

0: Rock Wave. Rock Wave. Rock Wave.
1: Lui ha questa caratteristica di creare questi paesaggi sognanti, un pop etereo, molto avvolgente. Importanti sono anche i testi per The Reds, Pink and Purples, e magari, perché no, ne leggeremo uno nelle prossime puntate di Rock Wave. Worthy of Love era il titolo di questo pezzo dal suo nuovo album che uscirà a fine aprile. Sharp Pins invece è il progetto di Kay Slater. Ci ascoltiamo questo pezzo che si intitola Pop F Hangout.

Case Later, ovvero gli Sharp Pins, con questo pezzo dal loro ultimo album, una band che comunque si identifica sicuramente nella personalità di questo artista, un po' come i Lemon Twigs, anche loro prendono spunto dagli anni 60, però con un'atmosfera più garage e un sound più lo-fi rispetto a quello dei fratelli Daddario. La band che arriva ora ha una missione, che è quella di riportare il rock classico al centro della scena contemporanea. Il pezzo che ascoltiamo si intitola Love. Loro non sono i Doors, ma sono gli attuali Velvet Daydream, da Denver, dal Colorado.

0: se sei appassionato di chitarra, basso, batteria, non perderti Rock Wave.
1: E questi erano i Velvet Daydream con Love, da questo album che si intitola Smoke and Mirrors, per una band che ha esordito con un album che portava il nome della loro formazione nel 2023. Hanno questo scopo, che è quello di far rivivere l'età d'oro del rock and roll. Fanno uno show molto classic rock, con uno spirito molto settantino, e hanno un'estetica molto particolare, con i capelli lunghi e i pantaloni a zampa d'elefante. Arriva ora Jay Buchanan, che è il frontman di una band americana che si chiama Rival Sons, ha esordito da poco con un album solista. Questa è una cover di un brano di Leonard Cohen, si intitola Dance Me to the End of Love.

0: Rockwave, il meglio della musica rock.
1: Joey Buchanan con Dance Me to the End of Love, che è un brano di Leonard Cohen del 1984, faceva parte dell'album Various Positions, versione molto particolare per questo artista californiano nato nel 1975 e celebre frontman dei Rival Sons. Ha pubblicato 8 album con la sua band, questo è invece il suo album solista dal titolo Weapons of Beauty, ed era anche il penultimo brano in programma, ma anche quest'oggi chiuderemo con un brano live di Glen Ansell, si intitola Down of Knees, sulle nostre ginocchia, fa parte del suo ultimo progetto live che uscirà in 2 volumi, il primo appunto ad aprile e il secondo in data non ancora definita. Glen ha una carriera ultra trentennale, ha fatto 10 album da solista e poi ha suonato con i Flames, con i Swell Season, e questa doppia raccolta live documenta un po' tutta la sua storia musicale. È il momento dei saluti, un abbraccio fortissimo da Alberto Prisco e vi aspetto molto presto qui con Rockwave. Ed ora per voi, Glen Ansell.

Rock Wave, l'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.

0: Stai ascoltando Talpa Replay, perché Radio Talpa non ti abbandona neanche nelle ore della notte. Dalle ore 24 alle ore 5 ti propone le trasmissioni da riascoltare o di ascoltare in caso le abbiate perse, perché la notte porta consigli. Buone sonorità talpesche, buon ascolto.
1: Buenas noches, damas y caballeros. Estamos llenos de emoción que estén aquí con nosotros esta noche.
2: Benvenuti all'ascolto di Inox 1810, musiche per non arrugginire. In onda sulla internet radio radiotalpa.it tutti i venerdì e sabato sera dalle 9 alle 11 e condotto da Luciano. Un'ora delle migliori musiche contemporanee, un classico, una canzone italiana, giusto per non arrugginire il cervello. Un'altra ora di musica elettronica, techno e dance, curata, selezionata e mixata dalla nostra amica e collaboratrice inglese DJ Deep Rust per non arrugginire il corpo. Questo è Inox 1810, musiche per non arrugginire. Sulla internet radio radiotalpa.it. Buon ascolto.

Prenditi una vacanza nella buona musica. Ascolta Inox 1810, musiche per non arrugginire, selezionate da Luciano. In onda il venerdì e il sabato sera dalle 9 sulla internet radio radiotalpa.it.

0: Carolina Hardcore Ecstasy.
1: La musica è la mia passione. Mi ispira.
2: Lasciati ispirare dalla musica. Sintonizzati venerdì e sabato sera alle 21 sulla internet radio radiotalpa.it. Potrai ascoltare la trasmissione Inox 1810, musiche per non arrugginire.

Sei all'ascolto di Inox 1810, musiche per non arrugginire. Tutti venerdì e sabato sera dalle 9 sulla internet radio radiotalpa.it. Musiche selezionate da Luciano.

0: Se buona musica vuoi ascoltare, su Radio Talpa ti devi sintonizzare. Il meglio della musica contemporanea e alcuni grandi classici. Il venerdì e il sabato sera sulla internet radio radiotalpa.it.
1: Little Joe never once gave it away.
0: Inox 1810. Musiche per non arrugginire il cervello. Tutti venerdì e sabato sera dalle 9 alle 10 musiche selezionate da Luciano sulla internet radio radiotalpa.it.
1: Hey Joe, take a walk on the wild side.

Se buona musica vuoi ascoltare, su Radio Talpa ti devi sintonizzare. Il venerdì al sabato sera, dalle 9 alle 11, va in onda Inox 1810, musiche per non arrugginire. Un'ora delle migliori musiche contemporanee, amorevolmente selezionate da Luciano. Un'ora delle più intriganti musiche elettroniche e dance, selezionate e mixate dalla nostra collaboratrice anglosassone DJ Deep Rust. Dunque, cosa aspetti? Venerdì e sabato sera sintonizzati sulla internet radio radiotalpa.it per ascoltare Inox 1810, musiche per non arrugginire.

Hai ascoltato Inox 1810, musiche per non arrugginire. Una selezione delle migliori musiche contemporanee e qualche classico, curata da Luciano, in onda il venerdì e il sabato sera dai microfoni della internet radio radiotalpa.it. Grazie a tutti per l'ascolto e ciao!

0: Stai ascoltando Talpa Replay, perché Radio Talpa non ti abbandona neanche nelle ore della notte. Dalle ore 24 alle ore 5 ti propone le trasmissioni da riascoltare o di ascoltare in caso le abbiate perse, perché la notte porta consigli. Buone sonorità talpesche. Buon ascolto.
1: Rockwave, l'onda del rock. Rockwave, tutte le novità del panorama internazionale con Alberto Prisco.
2: Nuovo appuntamento con Rockwave, un grosso abbraccio a tutte e a tutti da Alberto Prisco. Staremo insieme per un nuovo appuntamento e, come al solito, ampio spazio alle atmosfere più acustiche, atmosfere più sognanti di questo genere musicale. E anche in questo nuovo episodio voglio cominciare con l'ultimo album degli U2, un EP uscito un po' a sorpresa a febbraio 2026, si intitola Days of Ash, una delle prove più interessanti della band irlandese nata a Dublino nel 1976. Il pezzo di quest'oggi si intitola One Life at a Time, una vita alla volta. U2.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: One Life at a Time è dedicata a Eda Hatlin, padre palestinese di 3 figli, attivista non violento e insegnante di inglese, ucciso nel suo villaggio in Cisgiordania da un colono israeliano il 28 luglio 2025. Al suo funerale il regista Basil Adra ha denunciato come i palestinesi vengano cancellati una vita alla volta. Gli U2 hanno ripreso e ribaltato quella frase per indicare che una pace è possibile e può nascere proprio una vita alla volta. One Life at a Time. Con questo nuovo EP, U2 tornano a unire rock e impegno umanitario, e questo pezzo lo dimostra e lo rappresenta pienamente. Quello che arriva ora è un cantautore americano, classe 1997, The Great Divide, è un brano di Noah Kahan.

Cantautore da seguire, molto molto interessante, Noah Kahan, questo pezzo un po' folk e un po' pop dal titolo The Great Divide. Quello che arriva ora è un album che aspettavo da tempo, del 14° lavoro per Morrissey, l'ex frontman degli Smiths. Un album che arriva a 5 anni dal precedente, si intitola Make Up Is a Lie. Questo è uno dei singoli che hanno introdotto il tutto, si intitola The Monsters of Pig Alley. Morrissey.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Morrissey, The Monsters of Pig, progetto che arriva oltre 5 anni, come dicevo prima, dall'album precedente in studio ed è stato registrato nel sud della Francia con il produttore Joe Chicarelli, già al lavoro in passato con Strokes, White Stripes e Weezer. La scaletta comprende 12 brani e anche la cover di un pezzo dei Roxy Music del 1973 dall'album Stranded, si intitola Amazona, e sarà uno degli album che vi terranno compagnia sicuramente anche nelle prossime puntate di Rock Wave. Ma intanto torna la band di Pete Astor, artista londinese classe 1962. Si chiamano The Loft e questo pezzo anticipa il nuovo album che uscirà a maggio. The Loft!

The Loft, grande ritorno per Pete Astor e per la sua band. Ricordo che lui è stato anche una figura chiave per band come Weather Prophets, Wisdom of Harry, anche una carriera solista importante, ma nel 2024, dopo 40 anni di silenzio discografico, ha rispolverato la sua prima band, The Loft, che ora pubblicherà il secondo album dopo la rinascita. Ci spostiamo a Bristol, dove troviamo una bravissima cantautrice, grande interprete della musica soul. Si chiama El

Title of the Hells Bailey, bravissima cantautrice che per la Cooking Vinyl ha pubblicato il suo nuovo album in questo 2026. È una delle regine del blues inglese, anche se questa era una ballata molto intensa che mette in risalto la sua voce ruvida e soul. Lei è nata a Bristol nel 1988 ed ora continuiamo con un artista americano californiano che è più famoso come Session Man perché infatti è il tastierista di Billy Idol, però ha una carriera parallela importante fatta da vari album pubblicati da solista. Si chiama Paul Trudeau e dal suo ultimo lavoro Lost Diamond Boy ci fa ascoltare Same Way Twice.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Sicuramente amano i Birds, i Season of Fools, soprattutto per quanto riguarda le parti vocali. Bellissimo album per una band che ha esordito nel 2024 con un album Happy Days, bissato da questo secondo lavoro veramente molto molto interessante, che esce per l'etichetta Sub Jungle di Pretoria. Season of Fools con Greaser Lemonade, bellissimo pezzo che abbiamo ascoltato quest'oggi per questo duo svizzero formato da Roman Gabriel e Andrew Pelletier, attivi tra l'indie pop e il folk contemporaneo con delle chitarre veramente micidiali. Vi porto ora in Irlanda per parlare della versione allargata ed espansa dell'ultimo album di una band che si chiama Kingfisher. Un pezzo che si chiama The Blade è contenuto in questa nuova versione del loro ultimo album, Kingfisher.

The Blade è un brano del trio irlandese Kingfisher, nato a Limerick, una band che unisce sonorità tradizionale con un approccio al pop molto moderno e molto attuale. Dicevo, questo pezzo è incluso nella versione allargata del loro ultimo album dal titolo Alcyon, che è uscito nel 2025, con una produzione, per quanto riguarda questo pezzo, che esalta sicuramente le loro doti vocali. Una band che in Irlanda è molto molto nota, fanno tantissime date dal vivo, hanno fatto anche un album registrato live a Dublino e speriamo di poterli ammirare anche qui dalle nostre parti. La band che segue è nata a Philadelphia nel 2010, fanno un suono un po' distorto, un po' shoegaze, ispirandosi a band come My Bloody Valentine e Slow Dive. Si chiamano Nothing e dal loro nuovo album ci presentano Never Come Never Morning.

0: Rock Wave.
1: Rock Wave. Rock Wave.
2: Bel pezzo questo dei Nothing, Never Come Never Morning. La voce è quella di Dominique Palermo, influenze italiane per questa band che in questo singolo hanno mantenuto una veste un pochino più romantica. Jay Buchanan invece è il frontman di una band che si chiama Rival Sons, artista che ha pubblicato da poco il suo primo album da solista, esattamente a febbraio. Il lavoro si intitola Weapons of Beauty, il pezzo Deep Swimming, Jay Buchanan.

Jay Buchanan con Deep Swimming dal suo primo album da solista per il frontman di una band che si chiama Rival Sons e che ha pubblicato in carriera 8 album tra il 2009 e il 2023, e poi staremo a vedere se ci sarà un seguito per quanto riguarda sia la sua carriera personale che la band. Pare che l'album sia stato registrato in un bunker sotterraneo che si trova in un deserto californiano. Comunque c'è da segnalare una svolta artistica per questo bravo cantante. Sicuramente un album più introspettivo rispetto ai suoni più duri della sua band di riferimento. Torniamo in Irlanda, torniamo a sonorità un po' shoegaze con una formazione che si chiama New Dead ed un pezzo dal titolo Everything I Wanted.

Molto belle queste chitarre sostenute da questa voce eterea di Julie Dawson, band nata a Galway nel 2018, formazione irlandese con 3 album all'attivo, hanno pubblicato anche i vari EP. Il loro ultimo a fine anno 2025, Everything I Wanted, era un pezzo di questi bravissimi New Dead, ma è già partita Sasami, artista californiana.

Sasami, musicista nata a Los Angeles nel 1990, questa è una versione un po' diversa, contenuta nella pubblicazione espansa del suo ultimo album. Honey Crash era il titolo di questa canzone. Musicista e produttrice americana, nota per il suo mix di rock, pop di ricerca e sonorità un po' oscure. Questo era uno dei pezzi più pop comunque del suo repertorio. La musica continua qui a Rock Wave con una band fatta tutta in famiglia, si chiamano Echo Birds, trio formato da Robin Alexander, dalla moglie e dalla figlia. Il pezzo si intitola Give Me a Reason, tratto dal loro ultimo lavoro che si intitola Fantasy, Echo Birds.

0: find you, and you all feel what's just behind you, and you can't see what's up ahead, and you won't know what might have been instead.
1: Rock Wave, l'onda del rock, con Alberto Prisco.
2: Questo era un bravissimo cantautore americano, classe 1960, è nato a Columbus, ha pubblicato ben 16 album in carriera, si chiama Tim Grimm, è un cantautore e attore americano in attività da tanto tempo, è bellissimo il suo album del 2025, si intitola Bones of Trees, da cui abbiamo ascoltato questa Mist of Anistimon. Black Barns invece è la band che segue, è un quartetto che arriva da Philadelphia, sono nati nel 2023 e hanno fatto questa canzone che si intitola A Reunion Song, che ha anticipato il loro ultimo album dal titolo Alternative Rock. Il brano è un po' ironico perché racconta il ritorno sul palco di una band storica, Black Barns A Reunion Show.

0: Se sei appassionato di chitarra, basso, batteria, non perderti Rock Wave.
1: Molto carina questa reunion show dei Black Bones, fanno un rock molto semplice e molto coinvolgente. Questi invece sono i Kula Shaker.

Kula Shaker, questo pezzo dal titolo Be Merciful, che conferma un po' la loro grande attitudine alla musica rock con influenze indiane, molto particolare da sempre, fin dagli esordi di tanto tempo fa. Sono nati a Londra nel 1995 e anche con questo loro nuovo EP dal titolo Worm Slayer, pubblicato a gennaio, confermano questa vena compositiva decisamente ricercata e molto molto personale. Ora è il momento di un duo che si chiama Lovertown. Sono formati ad Atlanta nel 2018, ci presentano I Like You A Lot, Lovertown.

Lover Town, questo duo interessante formato da Olivia Onsby e Ashar Kochvar, che fanno questo sound un po' lo-fi, un po' ricercato, un po' particolare, molto molto originario, oserei dire. Continuiamo con un personaggio decisamente più affermato, si chiama James Blake e ci presenta I Had a Dream, She Took My Hand.

James Blake con il suo inconfondibile falsetto, questo artista londinese, classe 1988, all'attivo 7 album, l'ultimo uscito proprio in questi giorni e si intitola Trying Times. Il brano che abbiamo ascoltato, I Had a Dream She Took My Hand, ovvero Ho sognato che mi prendeva per mano, è il secondo singolo che ha introdotto questa sua nuova fatica. Continuiamo con le atmosfere alla Beatles, però anche un po' lo-fi, ispirate a band come Guided by Voices. Arrivano gli Sharp Imps, che è una band di Chicago guidata da Kay Slater.

un'atmosfera nostalgica che può riportare sicuramente ai Beatles, ma anche al Paisley Underground degli anni 80 di tante formazioni americane che avevano un approccio lo-fi alla loro musica. Sharpins, la band di Kay Slater da Chicago, con In a While You'll Be Mine dal nuovo album. Ed ora un progetto molto interessante, che è quello della ristampa di un album di una band milanese attiva tra fine anni 80 e inizi anni 90. Si chiamavano Peter Sellers and the Hollywood Party. Un'etichetta indipendente con sede a Pisa, che si chiama Area Pirata, ha pensato di ripubblicare un loro album molto interessante del 1989, arricchito da tre brani che erano usciti in origine solamente in un EP 7 pollici. Il pezzo si intitola Horses, Peter Sellers and the Hollywood Party. Eravamo nel 1989.

0: Rockwave, il meglio della musica rock.
1: Gli italianissimi Peter Sellers and the Hollywood Party con Horses, un classico nascosto del rock underground italiano, finalmente disponibile grazie all'etichetta indipendente con sede a Pisa, area pirata. C'è tutto l'album completo del 1989, ripeto, arricchito da tre brani che erano usciti solamente in un EP 7 pollici. Ma è il momento di salutarci, però come al solito c'è un brano in chiusura, che è un brano live di Glenn Hansard, che pubblicherà un doppio album dal vivo che uscirà in due volumi, il primo ad aprile e il secondo un po' più avanti, non si sa ancora la data precisa. Il pezzo che ci presenta è Didn't It Ramble, che dava il titolo a un suo album del 2015, il suo secondo lavoro solista per un artista che ha fatto parte per tanti anni dei Frames e poi ha fondato gli Swell Season. Il tutto anche grazie alla collaborazione importantissima con Marcheta Irglova. Con questo è tutto, io vi lascio all'ascolto di questo ottimo pezzo dal vivo e molto rock per Glenn Hansard e vi do appuntamento al prossimo episodio di Rock Wave. A tutti voi un abbraccio molto forte da Alberto Prisco. Ciao!

Rock Wave, l'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.

Tutte le mie camicie di flanella sono fatte in Bangladesh. Tutte le mie magliette in Vietnam. Ci sono posti che ignoriamo in silenzio e posti che andiamo a bombardare. Sai che ho pensato un sacco a Gesù, ancora di più a Lao Tzu. Dicono che la via del Tao sia non fare nulla, e allora che diavolo dovrei fare io? Sai che più intensamente pensi, più sprofondi. Più forte stringi, più scivoli via. Così, sto cantando questa canzone sull'amare tutte le persone che hai imparato a odiare. È vero, quello che dicono, un giorno morirò. E allora, perché mi porto addosso tutto questo peso? Sai, ho davvero creduto che ci fosse potere nel credere che la metà di voi fosse nata stupida. Pensavo di raccogliere avena per i miei cavalli, ma stavo soltanto frustrando i miei muri. Lui è Jesse Wells, protagonista oggi per Radio Incontro Pesaro e Radio Talpa di Cattolica, e questa è la sua Horses.

E questa, care amiche e cari amici, è la bellissima Orsis con la quale abbiamo voluto introdurre questo speciale di oggi dedicato a Jesse Wells. E allora abbiamo acceso il microfono come si accende una lanterna nella notte per illuminare chi canta la verità senza filtri. Questa puntata è dedicata a questo cantautore, Jesse Wells, che ha trasformato i titoli di cronaca in inni di strada, con una voce ruvida e una chitarra che sembra parlare per conto di chi non ha voce.

Se c'è un personaggio a cui non si può negare una lunghissima gavetta, è proprio Jesse Wells. Nato e cresciuto a Ozark, una piccola località nel nord-ovest dell'Arkansas, ha pubblicato musica in proprio a partire già dal 2013, usando il nome d'arte di J.C. Wells. Ben 10 album entro il 2018, inclusi quelli con la band Dead Indian. Si trattava di dischi che spaziavano dal rock alternativo al folk, con suoni volutamente sgraziati da qualche parte fra il grunge e il lo-fi. Nel 2018, finalmente, il suo primo tentativo in grande per un'etichetta importante. L'album si chiama Red Trees and White Trashes, grazie all'intercessione del produttore Dave Cobb, uno dei giganti dell'attuale scena country, per quanto in realtà lui abbia lavorato anche con artisti di ogni categoria. Ma ancora legato al suono abrasivo delle prove precedenti, il disco passa inosservato e chiude così questo suo rapporto iniziale con questa etichetta. E noi vogliamo proporvi un brano proprio tratto da questo Red Trees and White Trashes.

Dopo qualche anno di insuccessi, Wells decide di reinventarsi. Così nel 2023 si scopre folk singer e inizia a pubblicare canzoni per voce e chitarra su TikTok, da prima cover e poi brani autografi. La strategia gli consegna presto quella visibilità che i precedenti 10 anni di carriera gli hanno negato. In particolare grazie ai testi politicamente impegnati, spesso puntati su temi d'attualità e alla possibilità di poter pubblicare a raffica, data la natura del fai da te del progetto. Non ci sono spese da sostenere, gli basta una cam per riprendersi mentre canta immerso nei paesaggi incontaminati intorno a Ozark. E noi da questo periodo ci andiamo ad ascoltarne un brano.

L'aumentare della sua fama lo spinge a registrare le più fortunate fra quelle creazioni estemporanee in forma professionale. Realizza così in proprio gli album Hell Wells e Patchwork che escono nel 2024. Entrambi sono tuttavia caratterizzati da arrangiamenti acustici che non si discostano più di tanto dalle versioni originali. Noi ora ci andiamo ad ascoltare da Jesse Wells un brano tratto da questi due album del 24, uno, il primo, da Hell Wells e il secondo, invece, che andremo ad ascoltare da Patchwork.

Contattato il tecnico del suono Eddie Spear, che aveva conosciuto a Nashville, decide di fare quindi il grande passo e registrare Middle, album con arrangiamenti elettrici e una band di turnisti a supporto, uscito proprio alcuni mesi or so. Spear, già in cabina di regia per artisti come Sierra Farrell e Zach Bryan, è il miglior alleato possibile per dare a questa nuova visione di Wells l'energia necessaria, evitando però al contempo di farlo retrocedere verso il rock dal suono rugginoso e un po' elementare delle sue vecchie prove. Le coordinate si piazzano da qualche parte fra folk rock militante, alternative country, americana, Red Dirt, che è la scena country rock del vicino Oklahoma e Texas, e Heartland Rock. E allora, da questo Middle noi ci siamo già ascoltati il brano con cui siamo partiti a presentare questo artista, quell'Oasis che già ci fa capire quanto sia cambiato il suono di questo artista. Una canzone Oasis che assomiglia in maniera moderna a Hurricane di Bob Dylan. Il prossimo brano che invece vi voglio proporre da questo suo nuovo lavoro è Certain, più vicina a Tom Petty, e anche questo è un brano decisamente bello. Vi traduco solo le prime frasi. Ti scrivo dalla Terra, data stellare 2024, nel mezzo di un oceano e quasi non riesco a vedere la riva. È un brutto modo per scoprire che non vuoi essere un marinaio a metà del viaggio.

Il brano più sorprendente di questa raccolta, che voglio ricordarvi contiene un solo inedito, mentre tutti gli altri brani non sono altro che rivisitazioni di brani precedenti, però in chiave acustica, che è la nuova caratteristica di questo artista che lo sta portando al grande successo. Questo brano si chiama Fear is a Mind Killer. Il testo è uno dei più frammentari, un ammassarsi di metafore e slogan che genera spaesamento, paesaggi sconfinati, senso di incertezza, rigetto per la paura e l'odio che saturano ormai ogni società del pianeta.

Per quanto riguarda lo stile e i testi di Jesse Wells, diciamo che il suo linguaggio musicale è oggi radicato nella tradizione folk americana, ma con un taglio contemporaneo. Testi diretti, satirici quando serve, dolorosi quando raccontano ingiustizie. Critici e ascoltatori lo paragonano spesso ad una versione moderna di Woody Guthrie o Bob Dylan per la sua capacità di cantare il giornale e trasformare le notizie in ballate memorabili. Voce graffiante, arrangiamenti essenziali e una scrittura che non nasconde rabbia né tenerezza. Questi sono i tratti che lo rendono riconoscibile. Il suo nuovo lavoro non è solo musica, è un atto civile, perché le sue canzoni parlano di sanità, di guerra, di disuguaglianze e dipendenze, con la semplicità di chi ha visto e vuole che anche gli altri vedano. E così oggi abbiamo cercato di conoscere Jesse Wells, un cantautore che da diversi anni propone musica, ma che solo ultimamente sta facendo molto parlare di sé, soprattutto con questo suo nuovo lavoro Middle, che sta avendo davvero un grande successo. E allora spegniamo per un attimo il rumore del mondo e lasciamo che una chitarra sola ci racconti cosa significa indignarsi con poesia. Le sue canzoni sono come cartoline dal bordo del mondo, i suoi versi come piccoli atti di resistenza. Oggi vi abbiamo portato la sua storia, alcuni suoi pezzi e la promessa che la musica può ancora essere un martello e una carezza nello stesso tempo. Ed ora, cari amiche e cari amici, vi lascio con un ultimo brano, un ultimo successo di canzone di protesta di Jesse Wells, questo cantato insieme alla meravigliosa Joan Baez. Il brano si chiama No Kings. Niente odio, niente violenza, niente fame e niente avidità. E niente re, niente re, niente bugie, niente proiettili, niente bombe, niente bisogno e niente re. Nessun muro, nessun giudizio, nessuna oppressione rannicchiata, nessun re. Ogni colore, ogni cultura, ogni lingua, ogni credo, nessun re. Mai più morire nelle grinfie, niente più morire sotto, nessun re. Niente più morire per le cause, nessuno ha chiesto e nessuno ha bisogno, nessun re. A tutta la dignità, l'amore che meritano e di cui hanno bisogno, nessun re. La ricerca della felicità, il diritto alla vita e alla libertà. E no re, niente re, nessun bambino che soffra la fame perché c'è abbastanza da mangiare senza re. Possa io riconoscere la tua anima affinché tu possa vedere l'anima in me. Nessun re. Chiudi gli occhi e ascolta in modo che tu possa vedere veramente. No re, no re, lascia che l'uccisione del mio nemico nel bisogno distrugge una parte di me. No kings, no kings, no kings. Jesse Wells, Joan Baez.

A Radio Talpa parliamo di cultura, libri, sport, fumetti, cinema, arte, poesia. E a fare da sfondo ci sono i sorrisi e tanta musica. Questa è RadioTalpa.it.

The very rock and roll station, Radio Talpa.it.

dog, you from London? Oh, you from London?

Buongiorno. In particolare buongiorno a tutti coloro che stanno ascoltando Radio Talpazza. Comincia ora Avatar, un programma di musica tematica oggi condotto da me, che mi chiamo Voce di Giovanni, per conto del DJ Maurizio Castelvetro. Ovviamente, sempre e solo su www.radiotalpa.it, tutti i giorni dalle 8 alle

Due note il ritornello era già nella pelle di quei due, il corpo di lei mandava vampate africane, lui sembrava un coccodrillo. I sex spingevano a fondo come ciclisti gregari in fuga. La canzone andava avanti, sempre più affondata nell'aria. Quei due continuavano. Da lei saliva fror di coloniali che giungevano a lui come da una di quelle drogherie di una volta, che tenevano la porta aperta davanti alla primavera.

qualcuno nei paraggi cominciava a sternutire, il ventilatore ronzava immenso dal soffitto, esausto. I sax ipnotizzati dai movimenti di lei si spandevano un rumore di gomma e di vernice, da lui di cuoio. Le luci saettavano sul volto pechinese della cassiera che fumava al mentolo, altri sternotivano senza malizia e la canzone andava elegante. L'orchestra era partita, decolava, decolava.

musicisti un tutt'uno, col soffitto e il pavimento. Solo il batterista nell'ombra guardava con sguardi cattivi. Quei due danzavano bravi. Una nuova cassiera sostituiva la prima, questa qui aveva gli occhi da lupa e masticava caramelle alla scane. Gnam, gnam, gnam, gnam, gnam, gnam. Ah, quella musica continuava. Era una canzone che diceva e non diceva, l'orchestra si dondolava come un pallizio davanti a un mare venerato. Quei due sapevano a memoria dove volevano arrivare. Vogue, vogue.

finito personaggio, esitò prima di sternutire, poi si rifugiò nell'ulma. Era un mondo adulto, si sbagliava da profeta.

0: Ehi! Ascolta! Ascolta bene! Ascolta Radio Talpaz!
1: Seconda stella a destra, questo è il cammino.

0: Avete ascoltato Avatar, un programma di musica tematica di Maurizio Castelvetro. Tutti i giorni dalle 8 alle 9 su www.radiotalp.it. Se non avete alzato il volume per ascoltarci, peggio per voi. Potrete sempre farlo domani alle 8 ascoltando un'altra puntata di Avatar.
1: A proposito di musica, Frank Zappa diceva: senza la musica per decorarlo, il tempo sarebbe solo una noiosa sequela di scadenze produttive e di date in cui pagare le bollette. Radio Talpa, il senso della musica.

0: Bentrovati da Riccardo Pellegrini, bentrovati a Ora Musica, la vetrina della musica indipendente, vetrina che va in onda in radio tutti i giorni a quest'ora e vi presenta novità discografiche di ogni genere musicale, e anche oggi ne abbiamo di belle da sentire, ma come sempre ad aprire Ora Musica c'è un classico.
1: Ora Musica Story
0: 1978.

tra il 1977, 78, 79, insomma in quei tre anni lì nasceva ufficialmente la disco music, anche grazie alla grande spinta che arrivava dal film Saturday Night Fever. Protagonisti i Bee Gees con tanti singoli, questo è uno dei tanti, Tragedy. Oggi qui Aura Musica, prima della nostra novità al primo ascolto, che riguarda San Lorenzo, il suo singolo si intitola Occhi color mare.

0: L'intervista. Le interviste di Ora Musica oggi ci portano nuovamente a parlare di un progetto dove coinvolte sono madre e figlia, Joanna Paolinelli con sua figlia Grace. Living It Up è il titolo del nuovo singolo. Il progetto è G&J, giusto? Ho detto bene, Joanna?
1: Giusto, sì, G per Grace e J per Joanna.
0: Eccola qua. Allora, come stai? Mi dicevi che Grace è a canto, sta studiando.
1: Sì, sta studiando, che è un momento dell'anno che si studia un po', no? Prima delle vacanze.
0: È giusto, cioè, poi deve fare esperienza, perché va bene che
1: certo.
0: C'è la mamma che la sta introducendo, ma le esperienze bisogna farle sul campo.
1: Certo.
0: Allora, raccontiamo un po' questo nuovo singolo, Living It Up.
1: Allora, Living It Up è il secondo singolo, che il primo è uscito qualche mese fa, è un continuo del nostro progetto, che è un progetto un po' sul mood, un po' R&B, un po' americano, che io sono inglese, la scozzese si sente, e perciò questa canzone c'è un vibe molto, molto, come si può dire, molto chill, tipo quando uno deve andare a fare un aperitivo al mare, c'è un po' questo mood un po' così, e parlo un po' della delusione dell'amore.
0: Tra l'altro leggevo che questo pezzo è entrato bene nelle classifiche svizzere.
1: È la prima, sì, Levanensi, abbiamo avuto sì successo in Svizzera, e poi abbiamo tutta l'estate abbiamo cantato in tutta Italia, e ora ripartiamo un'altra volta. È molto bello per me cantare con mia figlia e scrivere musica con mia figlia.
0: Avete fatto anche un video?
1: Sì, allora il video lo stavamo facendo, abbiamo fatto video di promozione, e il video lo stavamo facendo, uscirà fra un paio di settimane.
0: Sarete in giro quest'estate a promuovere la vostra musica?
1: Sì, si va un po' in giro al nord, dal sud, sì. Appena finisce la scuola noi si parte.
0: Pronti, partenza via. E allora, per chi ci segue, diamo anzitutto le indicazioni per raggiungere i vostri social.
1: Sì, allora noi siamo Grace, linea, come si dice, sottolinea, non mi viene in italiano.
0: Trattino basso.
1: Mamma Joanna.
0: Ecco.
1: Grace-basso, mamma Joanna. Su Instagram e su TikTok.
0: Bene, allora Grace trattino basso mamma Joanna, andiamo ad ascoltare Living It Up, visto che sarà un'estate bella movimentata.
1: Sì,
0: buona estate e buona musica.
1: Grazie anche a voi, buona musica.

Ragazza Single, la nuova canzone di Barbara Bert, anche questa settimana tra le promozioni di Ora Musica ad alta rotazione. Barbara Bert, nostra ospite la scorsa settimana nello spazio Interviste. Il Caldo è la nuova canzone firmata Lazzaro.

Con Il Caldo, altro brano ad alta rotazione questa settimana qui a Ora Musica, la vetrina della musica indipendente. C'è un nuovo singolo anche per Roberta Tondelli.

0: porta i Blondie, a Giorgio Moroder, alle sue produzioni, qui nella nuova versione firmata Lumi J, novità di Ora Musica.
1: Ora Musica, l'angolo dei ricordi.
0: Siamo con i ricordi, l'angolo dei ricordi che ci fa viaggiare nel tempo e oggi ci riporta nel 1988 con Tullio De Piscopo di Andamento Lento.

1988, Tullio De Piscopo va a Sanremo con Andamento Lento. Al festival la canzone va un po' così così, mentre poi diventa un tormentone dell'estate che abbiamo recuperato oggi qui a Ora Musica nell'angolo dei ricordi, dove domani troveremo un altro classico. Adesso invece spazio a Mirko Colombari e la sua nuova canzone.

life. Now it's time we laugh in the kitchen. Spaghetti a mezzanotte, un discorso tira l'altro, poi l'alba ci sorprende.

0: My Lovely Geisha, questo è il singolo di Mirko Colombari tra le novità di Ora Musica.
1: Radiotalpa.it infiamma i cuori.

È tornato Michele Camillò, ora musica, novità al primo ascolto, il suo nuovo singolo dal titolo Boomer. Siamo nella parte finale del nostro spazio di oggi, altra novità per Antonio Lapunzina, si chiama Giulia.

0: la tua vita.
1: Giulia, la canzone di Antonio La Punzina, novità al primo ascolto. Ora musica c'è anche Cristina Valenti, oggi chiude la puntata tra i nostri ospiti della settimana, tra l'altro, per presentare questa canzone scritta da Gatto Panceri, Il prezzo è morire.
2: C'è l'aggravio della crudeltà, specialmente se chi ti ferisce è quella persona che giurava che voleva bene a te. Essere una donna ormai da sempre non è mica facile, in fondo non è mai cambiato niente.

0: Il prezzo è morire. Gatto Pancieri scrive per Cristina Valenti, che oggi chiude la puntata di Ora Musica. Le novità indipendenti tornano in radio domani alla stessa ora.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.

0: Radio Talpa, goditi la vita, ogni giorno, 24 ore al giorno.
1: Questa domenica in settembre non sarebbe posata così, ma l'estate finiva più natura, 20 anni fa o giù di lì. Con l'incoscienza dentro al basso ventre e alcuni audaci in tasca, l'unità la paghi tutta e a prezzi di inflazione.

ricordo qui con te a Santa Lucia, al portico dei Servi per Natale. Credevo che Bologna fosse mia, ballammo assieme all'anno.

non c'ero già più. Nel 68 scoppiava finalmente la rivolta, oppure in qualche modo mi ero rotto. Tu li aspettavi ancora, ma io già urlavo che Dio era morto a monte. Ma però contro il sistema anch'io mi ribellavo, cioè sognando

0: State ascoltando Radio Talpa.
1: You are listening to Radio Talpa.
0: Ustedes están escuchando Radio Talpa.
2: Da un'idea di Enrico Simoncelli, Radio Talpa presenta le parole e le note, quando la poesia si fonde con la musica.
3: Quando fai ridere una persona, le doni poesia, la bagni di luce, e la luce sposta l'anima dal buio. La luce allontana i mostri, le paure e gli inganni, anche solo per pochi secondi, sufficienti per riprendere fiato, per riprendere il volo. Quando fai ridere una persona, sei complice della sua meraviglia. La inviti a sognare, a credere nei miracoli, a tornare bambina. E non esiste, credimi, invito più grande. Ridere è come piangere, urlare, fare l'amore, entrare a far parte dell'infinito e rinascerci dentro. Ridere è una cosa seria, un legame intimo e assoluto. È l'arma più potente che esista per abbattere muri, dolori, per disinnescare il tempo e ritrovarsi liberi. Quando fai ridere una persona, non le hai fatto soltanto il regalo più bello del mondo, ma le stai donando una bussola magica per non perdersi mai. Hai lasciato un segno indelebile nel libro della sua felicità. E quando sarà la volta della tristezza, quando non saprà dove trovare rifugio, penserà a te, a quella risata, a quell'attimo eterno, leggero, a quell'attimo in cui, senza saperlo, sei diventato il suo scudo, la sua cura, quando, senza volerlo, gli hai salvato la vita.

0: non si arriva ad una meta se non per ripartire. E là dove siamo ora non è che una tappa del nostro cammino, con la certezza che ogni sera è la promessa di un'aurora. Conta i fiori del tuo giardino, mai le foglie che cadono. Conta le ore della tua giornata, dimentica le nuvole. Conta le stelle delle tue notti, non le tue ombre. Conta i sorrisi della tua vita, non le lacrime. E ad ogni compleanno conta con gioia la tua età, dal numero degli amici, non da quello degli anni. Che piccola cosa una vita, la mia, la tua, come tutte, è una goccia, e che si perda in un mare d'amore è l'unica via, altrimenti è una goccia sprecata, troppo piccola per essere felice da sola, troppo grande per accontentarsi del mondo.
1: It begins to tell.

0: Stai ascoltando Le parole e le note, quando la poesia si fonde con la musica. In studio Enrico Simoncelli.
1: Sconosciuto che passi, tu non sai con che desiderio ti guardo. Devi essere colui che cercavo, o colei che cercavo. Mi arriva come un sogno. Sicuramente ho vissuto con te in qualche luogo una vita di gioia. Tutto ritorna fluido, affettuoso, casto, maturo, mentre passiamo veloci uno vicino all'altro. Sei cresciuto con me. Con me sei stato ragazzo o giovanetta. Ho mangiato e dormito con te. Il tuo corpo non è più solo tuo, né ha lasciato il mio corpo solo mio. Mi dai il piacere dei tuoi occhi, del tuo viso, della tua carne passando. In cambio prendi la mia barba, il mio petto, le mie mani. Non devo parlarti, devo pensare a te quando siedo in disparte o mi sveglio di notte tutto solo. Devo aspettare perché ti incontrerò di nuovo, non ho dubbi. Devo vedere come non perderti più.

A proposito di musica, Paolo Conte scrive che la vera musica è quella che sa far ridere e all'improvviso ti aiuta a piangere. Radio Talpa, il senso della musica.

0: Da un'idea di Enrico Simoncelli, Radio Talpa presenta Le parole e le note, quando la poesia si fonde con la musica.
1: Dovresti vederti quando non hai voglia di dire, quando sei stanca di aspettare, quando sembra mancarti la forza per reagire, quando vorresti fuggire. Dovresti vederti nei tuoi giorni spenti, in quei giorni troppo uguali. Dovresti vederti quando la tristezza grida e i sogni dormono, quando la tua bellezza resta dentro e una lacrima ti bagna il viso. Dovresti vederti e dovresti amarti, perché poi ti rialzi e cammini, guardi avanti e corri di nuovo, ti fermi, chiudi gli occhi e sogni ancora. Dovresti guardarti come un'opera d'arte, perché sei tutto in un secondo, perché nei tuoi occhi, in un istante, risplende tutto il mondo.

E così vorresti fare lo scrittore. Se non ti esplode dentro, a dispetto di tutto, non farlo. A meno che non ti venga dritto dal cuore, dalla mente, dalla bocca, dalle viscere, non farlo. Se devi startene seduto per ore a fissare lo schermo del computer o curvo sulla macchina da scrivere alla ricerca delle parole, non farlo. Se lo fai per soldi o per fama, non farlo. Se lo fai perché vuoi delle donne nel letto, non farlo. Se devi startene lì a scrivere e riscrivere, non farlo. Se è già una fatica il solo pensiero di farlo, non farlo. Se stai cercando di scrivere come qualcun altro, lascia perdere. Se devi aspettare che ti esca come un ruggito, allora aspetta pazientemente. Se non ti esce mai come un ruggito, fai qualcos'altro. Se prima devi leggerlo a tua moglie o alla tua ragazza o al tuo ragazzo o ai tuoi genitori o comunque a qualcuno, non sei pronto. Non essere come tanti scrittori. Non essere come tutte quelle migliaia di persone che si definiscono scrittori. Non essere monotono e noioso e pretenzioso. Non farti consumare dall'autocompiacimento. Le biblioteche del mondo hanno sbadigliato fino ad addormentarsi per tipi come te. Non aggiungerti a loro, non farlo. A meno che non ti esca dall'anima come un razzo. A meno che lo star fermo non ti porti alla follia, al suicidio, all'omicidio. Non farlo. A meno che il sole dentro di te stia bruciandoti le viscere, non farlo. Quando sarà veramente il momento, e se sei predestinato, si farà da sé e continuerà finché tu morirai o morirai in te. Non c'è altro modo e non c'è mai stato.

Ah, Giulietta cara, conosco il tuo dolore e non sai quanto mi fa soffrire. Giovedì devi sposare il conte Paride. Calma, calma, bambina mia, intravedo un barlume di speranza, un rimedio estremo per questo estremo male. Se piuttosto che sposare il conte Paride hai il coraggio di uccidere te stessa, allora non avrai nessuna difficoltà ad affrontare qualcosa che assomiglia alla morte, qualcosa che della morte ha solo l'apparenza. Se tu hai il coraggio, io avrei la soluzione. Ascoltami bene adesso. Ora torna a casa. Mostrati allegra e acconsenti alle nozze con Paride. Domani è mercoledì. Domani notte vedi di coricarti sola. Non permettere alla balia di dormire con te. Ecco, prendi questa fiala. Bevi il liquore che contiene. Sentirai subito un umore torbido scorrerti per le vene e piano piano il battito del tuo cuore cesserà. Nessun colore, nessun respiro testimonieranno che sei viva. Le rose delle guance e delle labbra appassiranno, grigie come la cenere. Le finestre dei tuoi occhi si chiuderanno opache come quando la morte spegne il raggio della vita e sembrerai un cadavere. In questo stato di morte apparente resterai per 42 ore. Poi ti risveglierai come da un profondo e riposante sonno. Così quando al mattino lo sposo verrà a svegliarti nel tuo letto, ti troverà morta. Allora, come vuole l'usanza, nei tuoi abiti più belli e in una bara scoperta sarai portata nell'antico mausoleo dove giacciono i morti della tua famiglia. Nel frattempo Romeo sarà informato dei nostri piani da una lettera e correrà subito qui. Io e lui insieme assisteremo al tuo risveglio e quella notte stessa Romeo ti condurrà a Mantova con sé. A meno che qualche paura da donnetta non ti tolgano il coraggio al momento di agire. Ecco, prendi la fiala, sii forte e risoluta nella tua decisione. Io manderò subito un frate a Mantova con una mia lettera per il tuo signore. Buona fortuna!

la fretta. Se sta fa sera e un'altra giornata di lavoro se n'è annata. C'ho l'ossa tutte rotte, la capoccia frastornata. Cammino senza prescia, tanto che devo fa? Si torno presto a casa, mi tocca pure sfacchinà. Sul viale del tramonto mi fa l'occhietto il sole. E dopo una giornata dai resti a chi li vuole, l'osservo imbambolato, come fosse una visione. Mi fermo lì a guardarlo, ma chi l'avrà inventato? È bello forte, non l'avevo mai notato. Sempre a combattere, sempre appresso a tutti i guai. Splende, splende, ma non mo godo mai. È roba che con quell'aria bonacciona e rassicurante riuscirebbe a far sentire amico ogni viandante. Sta palla arancione m'ha messo puro arsura, ma oh, non son mica una monaca di clausura. E allora, oh, sai che nova c'è? Io non c'ho più fretta e mi butto 30 di meandri de una fraschetta. Con le zampe sotto al tavolino e in compagnia d'un bel fiasco de vino, mi guardo intorno soddisfatto. Finalmente ho smesso di sbrigarmi come un matto. E mentre il cannellino mi arriva al gargarozzo, rido con amico e ordino n'antro litrozzo. La vista mi s'annebbia, ma non la mia coscienza, che si mette a riflette sull'umana esistenza. A che serve? Sta sempre a cuore per tutte le ragioni, si so quasi sempre rotture dei coglioni.

0: Radio Talpa ti invita all'ascolto della classifica ufficiale di Americana Music. In studio Maurizio, benvenuti.
1: Studio 1 di Radio Talpa, una buona giornata a tutti quanti voi che in questo momento siete all'ascolto. Io sono Maurizio, benvenuti e tra poco entreremo nella Top 10 di Americana Music, la classifica ufficiale dove avrete la possibilità di ascoltare i 10 singoli che raccontano storie di strade polverose, cuori in bilico e melodie che sanno di legno e di cielo. In questa classifica troveremo artisti che mescolano folk, country, rock e soul in brani che hanno guadagnato spazio sulle frequenze e nelle emozioni degli ascoltatori. E allora 10 brani stilati dall'Americana Music Association, 10 tracce che hanno fatto girare i piatti e acceso microfoni in tutta la nazione statunitense. E allora partiamo subito. Al decimo posto troviamo Cat Clyde con Man's World, una traccia che mette in luce sensibilità e carattere, una voce femminile intensa, un arrangiamento curato e un messaggio che resta. Si parte, questa è la Top 10 di Americana Music.
0: Numero 10.

0: Al nono posto troviamo Cassius Culpepper con Man of His World, un country moderno con radici profonde.
1: Numero 9.

0: Scendiamo ancora di una posizione, Ryan Bingham all'ottavo posto con Ballad of the Texas Gentleman, una ballata che è anche cronaca. La voce di Bingham racconta personaggi e paesaggi con la misura del narratore consumato, un brano perfetto per chi ama le canzoni che sembrano piccoli film.
1: Numero 8.

0: Settimo posto della nostra top 10 di Americana Music, troviamo Charlie Crockett con Kentucky Too Long. Charlie è il cantore delle storie del Sud, una voce vissuta, arrangiamenti classici e un sapore autentico. Questo brano che andiamo ad ascoltare è un viaggio in una frontiera sonora che profuma di legno e bourbon.
1: Stai ascoltando la classifica ufficiale di Americana Music, numero 7.

0: E siamo arrivati al sesto posto, dove troviamo i The Revivalist con Heart Stop, un ritmo pulsante e un ritornello che davvero ti si attacca. Questa band porta una carica soul rock che funziona benissimo.
1: Numero 6.

0: E brano dopo brano siamo arrivati al quinto posto, dove troviamo i The Red Clay Strays con Demons in Your Choir, un titolo che promette conflitto e lo mantiene. Chitarre ruvide, cori che rimangono in testa e una narrativa sonora che parla di lotte interiori.
1: Numero 5.
2: Darling, why'd you go and listen?

0: Siamo arrivati al quarto posto dove troviamo His Golden Messenger con In the Middle of It, un brano sospeso tra riflessione e conforto. È un brano che vuole essere una carezza per chi ascolta con attenzione.
1: Stai ascoltando i 10 singoli più gettonati dalle stazioni radio di Americana Music, numero 4.

0: E siamo arrivati alle prime tre posizioni. In fondo alla scaletta troviamo Johnny Blue Sky and the Dark Clothes con Situation, un brano che mescola nervo rock e melodie country con un groove che non molla dall'inizio alla fine. Un brano perfetto per riscaldare questa playlist e ricordare che l'americana music è anche energia e movimento.
1: Numero 3.

0: Secondo posto della nostra classifica, Kacey Musgraves con Dry Spell. Questa grande artista, Kacey, porta la sua eleganza malinconica, una ballata che sa di polvere e luce, con testi che scavano piano, ma che restano.
1: Numero 2.

0: E siamo arrivati alla canzone Regina, il brano numero uno di questa top ten. Loro sono i Mumford & Sons, che si avvalgono anche della presenza di un grande Chris Stapleton. Questo brano si chiama Here ed è un brano che vuole essere un abbraccio sonoro che cresce, perfetto per quei momenti in cui la radio vuol far fermare l'ascoltatore e fargli sentire il battito del racconto. Numero 1, Here, Mumford & Sons, with Chris Stapleton.
1: Stai ascoltando i 10 singoli più gettonati dalle stazioni radio di Americana Music.
2: Numero 1.
3: Well, here's my final serenade. Here's a gun and here's a blade. Here's a picture that I saved too long.

E allora, cari amiche e cari amici, siamo giunti al termine della top 10 di Americana Music. E prima di ascoltare altra musica, un pensiero. Queste 10 canzoni non sono solo numeri in una classifica, sono storie che qualcuno ha scritto per farsi capire, per consolarsi, per ricordare. E allora, se una di queste tracce che avete appena terminato di ascoltare vi hanno in qualche modo colpito, riascoltatele e magari condividetela con un amico o semplicemente lasciala suonare mentre sei in macchina e fai il viaggio di ritorno verso casa, perché la radio è fatta di momenti condivisi e grazie per averli vissuti con noi. Restate sintonizzati su Radio Talpa. Questo luglio il soul prende casa nel borgo Monbaroccio Soul Village. 2 giorni di musica live il 30 e 31 luglio. Sul palco 2 voci d'eccezione, Leon Bill il 30 e Tournée da Davis il 31, affiancati dalle band locali Red and the Bluesers e Soul Fix. Nel tardo pomeriggio la musica invade le vie del centro storico con performance itineranti tra vicoli e piazze. 2 serate, un solo cuore soul. Monbaroccio Soul Village. Informazioni e biglietti sul sito del festival. Radio Talpa e Media Park.

0: Buongiorno, Italia. You're listening to Radio Talpa. This is Ruby Friedman from Ruby Friedman Orchestra. Thank you so much for playing my new album, Chimes After Midnight. Love you.
1: Questa sera, cari amiche e cari amici di Radio Incontro Pesaro e Radio Talpa di Cattolica, vogliamo accendere il microfono per chi vive ai margini della memoria. Ruby Friedman, con la sua Ruby Friedman Orchestra, ha scritto un album che è un atto di restituzione, Chimes After Midnight, un album che dà voce a persone nel buio, figure che il tempo rischia di cancellare, figure dimenticate, donne invisibili, storie che risuonano come campane dopo mezzanotte. Iniziamo l'ascolto.

Per farvi comprendere che storie si celano dietro queste canzoni, io ne ho scelta una fra tutte, Music Row, che non è semplicemente un brano inserito tra le altre splendide composizioni dell'album, ma è in realtà un'orazione musicale dedicata ad un evento storico che molti ignorano o che il tempo ha quasi completamente cancellato. Nel pieno della guerra civile americana, a metà dell'Ottocento, la città di Nashville, siamo dunque in Tennessee, una città che era nata da appena 50 anni, ospitava un'area designata per coloro, in particolare soldati, che richiedevano o desideravano la compagnia intima di una donna. Purtroppo questi servizi offerti all'interno del quartiere a luci rosse della città erano così intensamente frequentati da generare una delle più grandi epidemie di malattie trasmissibili che le colonie avessero mai conosciuto. Nel tentativo di contrastare la situazione, l'Unione decise di confinare queste donne su un battello fluviale chiamato The Hideout, con l'obiettivo di controllare la diffusione delle infezioni, soprattutto tra i soldati dell'esercito unionista. Il problema fu che nessun porto lungo i fiumi Cumberland e Ohio permise a queste lavoratrici di sbarcare. Dopo una lunga serie di rifiuti, porto dopo porto, l'idea venne abbandonata e la prostituzione fu resa legale. Nashville, Tennessee, divenne così la prima città degli Stati Uniti a legalizzare il lavoro sessuale, prima ancora di St. Louis nel Missouri, che spesso viene erroneamente indicata come tale. Questa zona specifica venne chiamata Smoky Row ed era ufficialmente riconosciuta come il distretto a luci rosse della città. Più di 150 anni dopo, Smoky Row non esiste più. Al suo posto Nashville è oggi famosa per la leggendaria Music Row, un'area che sorge proprio accanto a quella che un secolo e mezzo prima era stato il primo luogo negli Stati Uniti a legalizzare l'amore a pagamento. Quando Goldmine, il giornalista che scrisse un articolo su questo album di Ruby Friedman, ha chiesto all'artista cosa l'avesse attratta di questa storia quasi dimenticata, spingendola a scriverne, lei ha risposto: «Credo che il filo conduttore di sfruttamento, disuguaglianza e sessismo insito nell'industria musicale, che affonda le sue radici nella stessa strada dell'attuale Music Row, sia troppo significativo per non essere ricordato e troppo ironico per non risultare affascinante. È difficile non sentirsi vicina a quelle donne che offrivano intrattenimento nell'unico modo che la società permetteva loro, mentre cercavano semplicemente di sopravvivere dopo che gli uomini, i capifamiglia, erano stati portati via dalla guerra. Ho voluto mettere in luce la loro lotta». E alla domanda su cosa desiderasse che gli ascoltatori cogliessero dal suo voler riportare alla memoria questa storia quasi perduta, Friedman ha risposto: «Volevo far luce su come il sessismo istituzionale influenzi la legislazione quando questa favorisce gli uomini. Notate come la prostituzione sia diventata legale nel 1861 nella Nashville controllata dall'Unione, per poi essere nuovamente criminalizzata nel 1863, quando la guerra era finita e le truppe se ne erano andate». E allora ascoltiamo l'intensità di questa Music Row.

sonora che fonde l'alternative americana, il rock, il blues, gli archi orchestrali, il banjo e tocchi operistici per costruire mini film musicali. Questo nuovo album, da cui oggi ascolteremo alcune canzoni, è composto da 10 brani originali che mescolano teatro, realismo magico e racconto sociale.

L'album alterna orchestrazioni ricche a riff rock e momenti folk scuri. La voce di Ruby è descritta come cristallina ma tagliente, capace di trasformare ogni canzone in una scena. Il filo rosso è il recupero di storie dimenticate, dalla rielaborazione, ad esempio, della scomparsa della cantautrice Connie Converse in Honey's Stomach, a brani che parlano di prostituzione durante la guerra civile, il lavoro sessuale, l'educazione negata e la depressione notturna. Noi ora ci ascoltiamo proprio la scomparsa della cantautrice Connie Converse

Il disco è stato registrato in più città: Los Angeles, Portland, New York, Roma, Atene e Nashville. E vede la collaborazione del multistrumentista e coproduttore Ben Landsberg insieme ad una nutrita squadra di musicisti e orchestratori. La stampa ha elogiato la capacità narrativa e l'eclettismo sonoro. Americana e United Kingdom ha dato ben 9 su 10, mentre altre testate sottolineano la teatralità e la potenza emotiva del progetto.

E allora, care amiche e cari amici, oggi abbiamo ascoltato un lavoro davvero importante che vi invito ad approfondire. Abbiamo ascoltato voci che il tempo voleva dimenticare, prima e fra tutte quella Music Row. Ora suonano come campane dopo mezzanotte e non le lasceremo più cadere nel buio. Da Maurizio, benvenuti. Un sincero abbraccio a tutti quanti voi. Oggi abbiamo avuto il piacere di ascoltare Ruby Friedman e questo suo nuovo importante lavoro che si chiama Chimes After Midnight.

0: stai ascoltando Radio Talpa.
1: Studio 1 di Radio Talpa, io sono Maurizio, benvenuti al di là del vetro, il regista Donato. Una buona giornata a tutti quanti voi che in questo momento siete all'ascolto. Beh, noi siamo qui anche oggi in radio per parlarvi davanti a un microfono di una giovanissima cantautrice, si chiama Kay Stark, figlia del noto architetto e designer Philip Stark. Una cantante nata a Parigi, cresciuta a Venezia e ora di base tra New York e lo stesso capoluogo Veneto. Bene, questa artista nella giornata del 15 maggio ha presentato una interpretazione unica di un classico della musica italiana. Un omaggio musicale, un dialogo personale con le verità senza tempo che Patti Pravo ha saputo esprimere, perché parliamo di Pensiero Stupendo, un brano che abbiamo ascoltato e riascoltato tante volte dalla voce magnetica di Patti Pravo, così come da tante artiste che si sono cimentate in questo brano. Ed è ora la volta di Kay Stark. Lei stessa dice che si è innamorata di questo brano per lo straordinario timbro vocale, la maestria artistica di Patti Pravo. Sono stata ispirata dal modo in cui la Pravo ha saputo trasmettere emozioni profondamente personali con una onestà senza compromessi. E la scelta di interpretare questo brano è un omaggio alla grande tradizione musicale italiana. È un modo per Kay Stark di connettere la sua esperienza artistica con le radici culturali del paese che l'ha formata. L'influenza italiana si riflette nella sua musica, che combina elementi di classicità e modernità. L'Italia rappresenta quindi una fonte di ispirazione costante per Kay Stark, che continua ad esplorare e a reinterpretare la sua eredità culturale nella sua musica. Questa è la versione di Kay Stark di Pensiero Stupendo di Patti Pravo.

Nella stessa giornata del 15 maggio, la cantautrice ha presentato anche Man in the Window, il primo singolo estratto dal suo prossimo EP in inglese, tutto di canzoni originali che uscirà in autunno. Questo brano, che andremo tra poco ad ascoltare, è nato dalla curiosità di Kay Stark per la vita interiore degli sconosciuti che osservava dalla finestra della sua camera a Londra durante la pandemia. Un brano che esplora la solidarietà e il conforto che emergono nell'immaginare, specialmente in tempi di incertezza, come persone che non si conoscono possano avere speranze e sogni simili. E allora ascoltiamoci anche questo secondo brano dalla voce di Kay Stark. Si chiama Man in the Window.

L'Italia ha avuto dunque un ruolo fondamentale nella formazione artistica di K-Stark, essendo il paese dove è cresciuta e dove ha sviluppato la sua sensibilità culturale e musicale. La poesia e la memoria letteraria italiana sono una fonte di ispirazione importante per il suo lavoro, come testimonia anche l'uscita in autunno del suo nuovo EP. Una K-Stark che è un artista tutto tondo, perché infatti è capace di esprimersi, oltre che attraverso la musica, anche con diversi linguaggi visivi, come il disegno e la progettazione, e in particolare la moda, naturale estensione della sua espressione artistica. Oggi abbiamo conosciuto K-Stark e spero che in qualche modo vi abbia interessato per approfondirne la sua conoscenza. Da Maurizio, benvenuti alla voce. Da Donato, alla regia, un sincero abbraccio a tutti quanti voi. Questa è Radio Talpa, non dimenticatelo. Questo luglio il cuore del soul batte nel borgo. Monbaroccio Soul Village, 2 giorni di musica, 30 e 31 luglio. Sul palco due leggende, Leon Bill il 30 e Tornada Davis il 31, affiancate dalle band locali Red and the Bluesers e Soul Fix. Musica diffusa per le vie, concerti, atmosfere uniche nel centro storico. Vivi il festival che trasforma il borgo in musica. Monbaroccio Soul Village, prenota la tua serata. Radio Talpa è media partner dell'evento.

0: Radio Talpa e la sua musica. In studio Renzo Chicco Bartolini.
1: Amici Radio Talpa, ciao a tutti, un grosso abbraccio. Questo è Millennium Bug.

0: Radio Talpa non è cambiata nel corso degli anni. Nonostante i miglioramenti tecnici, è ancora un uomo o una donna e un microfono, la riproduzione di musica, di parlare di questioni diverse, il comunicare con il pubblico. Ecco, questa è sempre radiotalpa.it. Whenever I'm alone with you,
1: In studio Enrico Simoncelli per Diversamente Beat. Questa trasmissione è dedicata alle versioni italiane di brani stranieri, un fenomeno tipico soprattutto degli anni 60 e primi anni 70, le cosiddette cover, brani ripresi da interpreti diversi da quelli che hanno lanciato il brano. Frequentemente le cover risultavano ugualmente belle, se non addirittura più delle originali. Sicuramente molte di queste cover italiane rimarranno impresse a lungo nella memoria di ognuno di noi. Enrico Simoncelli ha il compito di guidarvi in questo viaggio a ritroso nel tempo. Buon ascolto!

Non voglio crescere più è compreso nell'album Gente Comune di Fiorella Mannoia, uscito nel 1994, brano riarrangiato da Enrico Ruggeri. La traccia originale è un vecchio successo del grande Tom Waits, I Don't Wanna Grow Up.

la roca voce di Tom Waits con I Don't Wanna Grow Up. Il cantautore nonché attore statunitense ha iniziato la carriera nel 1973 ed è tuttora in attività, incidendo 29 album. Il brano I Don't Wanna Grow Up risale al 1992, una delle canzoni portanti dell'album Bone Machine, undicesimo della sua carriera. Ora Gino Paoli.

Così carina, con la voce di Gino Paoli, dal suo album Appropriazione indebita del 1996. La versione originale del brano è un classico di Stevie Wonder, Isn't She Lovely?

Stevie Wonder, nome d'arte di Steve Land Hardaway Morris, è considerato uno dei musicisti pop più influenti ed innovativi del XX secolo. Questa Isn't She Lovely risale al 1975, uno dei brani importanti del long play Songs in the Key of Life, 18° della sua lunga carriera, iniziata nei primi anni 60 e durante un anello venditti.

da uno dei più noti album di Antonello Venditti, Benvenuti in Paradiso, del 1991, il brano Alta Maria. Il disco vendette più di 1 milione di copie e Alta Maria è una delle canzoni più rappresentative. Il brano è una cover di Don't Dream It's Over del gruppo australiano The Crowded House, uscito nel 1986 dal loro omonimo album di debutto.

da interpreti diversi da quelli che hanno lanciato il brano. Frequentemente le cover risultavano ugualmente belle, se non addirittura più delle originali. Sicuramente molte di queste cover italiane rimarranno impresse a lungo nella memoria di ognuno di noi. Enrico Simoncelli ha il compito di guidarvi in questo viaggio a ritroso nel tempo. Buon ascolto!

Gli spalle sopra, grande hit di Vasco Rossi. È il decimo lavoro in studio per il cantante emiliano, uscito il 6 febbraio 1993. La musica è stata ripresa dalla canzone Celebrate degli Unemotional Fish, una band irlandese di alternative rock, fondata nel 1988 ed attiva a tutt'oggi con 5 album pubblicati, mentre il testo è interamente scritto da Vasco. Il titolo ricalca l'assonanza con la frase This Party's Over, presente nel testo della canzone originale, Celebrate.

erano degli Animational Fish con Celebrate. La band irlandese, fortemente influenzata da David Bowie, Iggy Pop, i T-Rex e gli U2, è in attività dal 1988. Il brano risale al 1990 per il loro omonimo album d'esordio. E continuiamo con Paola Turci.

la bella e brava Paola Turci con Mi manchi tu. L'artista romana incise questo brano nel 1997 per l'album Oltre le nuvole, con testo della stessa cantante che parla di una mancanza sentita profondamente, con un'enfasi sul vuoto lasciato da una persona importante ed una melodia ed un'atmosfera di riflessione e malinconia. E la cover di Missing You di John Waite.

0: la particolarissima voce di Ornella Vanoni con La famosa volpe azzurra, testo di Fabrizio De André e Sergio Bardotti, sostanzialmente fedele all'originale. La canzone è compresa nell'LP Ricetta di donna, pubblicata nel 1980, è la versione di un grande brano di Leonard Cohen, Famous Blue Raincoat.
1: It's 4 in the morning, the end of December. I'm writing you now just to see

Leone Cohen al suo meglio, Famous Blue Raincoat, il famoso impermeabile blu, è compreso nell'album Songs of Love and Hate, terzo lavoro della sua carriera, uscito nel 1971. Il testo tratta di una lettera d'amore ambigua e commovente, scritta dall'autore al suo rivale in amore, un uomo che era stato l'amante della moglie del cantante. Ora, Le Pecore Nere.

Le Pecore Nere erano un gruppo musicale attivo dalla metà degli anni 60. Incisero un unico album nel 1967, Il nostro punto di vista. Il brano Torna è la versione del famoso Wild Thing dei Trucks.

wild thing, I think I love you. But I wanna know for sure.

0: show.
1: I Trox sono stati un gruppo rock britannico che ha operato principalmente negli anni 60. Hanno grandi hit quali With a Girl Like You, Love Is All Around e Wild Thing. Hanno inciso 11 album in studio. Nell'estate del 1966 pubblicarono Wild Thing, la loro versione del brano di Chip Taylor, che diverrà la quintessenza di quello che sarà poi il garage rock.

una band tutta al femminile, quello delle Ronettes. Il trio si è formato nel 1959 a New York ad opera di Ronnie Spector, moglie del celebre produttore Phil Spector. Furono l'unica band formata da ragazzi ad essere invitata ad esibirsi con i Beatles nell'ultimo tour americano dei Fab Four. Is This What I Get For Loving You? Uno dei loro maggiori successi, scritto da Phil Spector, Carole King e Jerry Goffin, è registrata nel 1960. Ed ora i Dr. Hook.

When You're in Love with a Beautiful Woman, un successo internazionale della band statunitense Dr. Hook and the Medicine Show, quelli di Sylvia Smother. Il singolo uscì nel 1979 su etichetta Capitol e nell'85 concludono la loro avventura musicale. Continuiamo con Joyce Newton.

Angel of the Morning è una canzone popolare scritta da Chip Taylor e portata al successo da Marilyn Rush. La canzone è stata poi interpretata da numerosi altri artisti, tra cui Mary Mason, Olivia Newton-John, ma forse la più nota e più riconoscibile è questa, di Juice Newton. Ora i Cold Sails.

Nel 1967 uscì un singolo intitolato The Rain, The Park and The Other Things. Con questo brano la band dei Cold Seals divenne popolare a livello internazionale, arrivando fino alla seconda posizione nella classifica Billboard. Nel corso degli anni arrivò a vendere più di 3 milioni di copie. Particolarità della canzone è una delle poche in cui il testo non contiene il titolo della canzone. Ora gli Small Faces.

Small Faces sono stati un gruppo musicale formatosi a Londra nel 1965, ricordati come una delle più acclamate ed influenti band mood degli anni 70. Ne faceva parte il grande Steve Marriott ed il bassista Ronnie Lane. Echo Park risale al 1977 e fa parte del famoso LP There Are But Four Small Faces. Echo Park è il nickname del Little Hillford Park a Londra. Ed ora i Wild Cherry.

I White Shirley sono stati un gruppo statunitense conosciuto per il loro maggiore successo discografico, Play That Funky Music, brano tratto dall'omonimo LP pubblicato nel 1976 e che rimase al numero uno della classifica Billboard Chart per 3 settimane. E continuiamo con John Stewart.

John Stewart, cantautore americano, noto per i suoi contributi al movimento di musica popolare americano degli anni 60. Il brano Gold, uno dei suoi maggiori successi, uscì nel 1979 e riuscì ad essere nella top 5 degli Stati Uniti, Canada ed Australia. Ed ora i BTO, Bachman Turner Overdrive.

0: radiotalpa.it.
1: Road Radio, spazio sonoro tra le molteplici strade del rock, diretta dallo studio 2 di Radio Talpa, ai microfoni Enrico Simoncelli. Ai scintillanti anni 80, New Way Music, migliori selezioni di musica New Wave, ai microfoni

Sergeant Ratio, band proveniente da Manchester e formata nel 1977, sound punk rock con aggiunta di funky e dance. Felch è il brano d'apertura del loro lavoro d'esordio, Twitch, ora Tuxedo Moon.

gli statunitensi Tuxedo Moon, gruppo sperimentale multimediale nati a San Francisco nel 1977 dai due leader Blaine Reniger e Steven Brown. Dal loro album più famoso, Desire, secondo lavoro del gruppo uscito nel 1981, il brano omonimo, per la mitica Ralph Records. E questi sono i Section 25.

Section 25, band attiva dal 1977, provenienti da Blackpool, Inghilterra. Nella loro carriera hanno inciso 8 album, il brano più rappresentativo è senz'altro Looking from a Hilltop, dal loro album From the Hip del marzo 1984.

da Manchester, Inghilterra, Betting Tongues, band formata nel 1979 ed attiva fino al 1989. Dal loro primo disco, Don Hill, del 1981, Blue Traces. Della loro carriera hanno inciso 5 album. Ora Cabaret Voltaire.

0: นักมวยดีนะครับอัญชันตอนนี้ไปขอเชิญท่านหาความสำราญ
1: A Sheffield, Cabaret Voltaire, gruppo sperimentale d'avanguardia, almeno per i primi anni. Nati nei primi anni 70 ad opera di Richard Kirk, Stephen Mullinger e Chris Watson. Il brano Sensoria, dal loro long playing Microphonies del novembre 1984. E questi sono i Troubling Gristle.

Drumming Gristle, mitica band sperimentale inglese, nata il 3 settembre 1975 dalle menti di Genesis P. Orridge, Così Fanno Tutti, Peter Christofferson e Chris Carter. Il brano What a Day dall'LP 20 Jazz Funk Grits del 1979 per la Fetish Records.

Questo luglio il cuore del soul batte nel borgo. Monbaroccio Soul Village, due giorni di musica, 30 e 31 luglio. Sul palco due leggende, Leon Bill il 30 e Tornetta Davis il 31, affiancate dalle band locali Red and the Bluesers e Soul Fix. Musica diffusa per le vie, concerti, atmosfere uniche nel centro storico. Vivi il festival che trasforma il borgo in musica. Monbaroccio, Soul Village, prenota la tua serata. Radio Talpa è media partner dell'evento.

0: Ascolta Radio Talpa e lasciati sorprendere dal palinsesto. Radio Talpa, la colonna sonora che non ti aspettavi.
1: Cari amiche e cari amici, una buona giornata a tutti quanti voi dalla voce di Maurizio Benvenuti, che oggi si trova a pochi metri da un palco immaginario di un festival immaginario nell'isola che non c'è. Chi mi conosce sa che sono un libero sognatore. Ecco, allora, in uno di questi sogni ho la possibilità, grazie al pass stampa di Radio Talpa, di essere lì a pochi metri da questo grande palco per raccontarvi il festival dell'isola che non c'è. Ci saranno ad esibirsi grandissimi musicisti e cantanti che nella loro vita più o meno breve ci hanno deliziato con la loro arte e oggi tutti insieme hanno deciso di lasciare per un giorno il paradiso per tornare sulla terra e regalare a noi umani nuovamente alcune delle loro perle sonore. E al loro fianco non ci possono essere altri musicisti, ma ci sono gli angeli, e così avremo cori di angeli e, se c'è bisogno di una chitarra, di un basso, di una batteria, di un pianoforte, ugualmente altri angeli aiuteranno questi artisti nelle loro performance. Noi siamo lì, a pochi metri dal palco, per vivere per intero questo dono in musica e cercando naturalmente di non svegliarmi per non perdere una sola nota, perché nella cartella stampa che un angelo mi ha appena consegnato, beh, ho potuto vedere quali stelle si esibiranno questa sera. E allora ho potuto intravedere che ci sarà Bob Marley, ci sarà Jim Morrison, ci sarà David Bowie, Amy Winehouse, Freddie Mercury, Jimi Hendrix e poi, bellissimo, in omaggio a noi italiani, proprio uno spazio dedicato alla musica italiana con artisti che tutti quanti noi abbiamo amato e che vorremmo nuovamente che fossero qui con noi. E questa sera lo saranno. Parliamo di Fabrizio De André, Lucio Dalla, Franco Battiato e Augusto D'Aoglio. Quando mai ti potrà ricapitare di avere così tanti prestigiosi protagonisti tutti in una volta? Beh, la risposta è semplice. Solo in sogno, al festival dell'isola che non c'è. E allora noi continuiamo a guardare questa cartella stampa prima che il primo artista salga sul palco per esibirsi. E allora c'è un'isola che non c'è. E questa notte Radio Talpa apre una porta che non si chiuderà più. Un festival donato. Non è un evento commerciale, non è una nostalgia sterile, ma è un atto di generosità da parte di voci che hanno attraversato il tempo e scelgono per un giorno di restituire alla gente la bellezza che il mondo sembra aver smarrito. Questi artisti non tornano per esibirsi, tornano per offrire un dono. Offrono canzoni come medicine, melodie come mappe, parole come luci per chi cammina nel buio della musica di oggi. E allora immaginate per un attimo, io cerco di farvelo immaginare, la scena che ho davanti. Un palco in legno bagnato dalle onde. Siamo a pochi passi dal mare, vi ricordo, siamo nell'isola che non c'è. Luci che sembrano lanterne sospese, e intorno il silenzio rispettoso di chi sa che sta per ricevere qualcosa di sacro. Le sagome di chi ha fatto la storia saliranno una dopo l'altra, non come fantasmi, ma come amici che bussano alla porta per sedersi vicino a noi e raccontare. Gli angeli non sono figure lontane, sono cori, archi, fiati, pedali e riverberi che sosterranno le voci senza mai rubare loro la parola. E ogni intervento sarà calibrato come una carezza. Due canzoni per artista, due lampade accese per illuminare aspetti diversi della loro anima musicale. La scelta di tornare questa notte è un gesto di responsabilità artistica. Questi musicisti conoscono il valore della canzone come cura collettiva. Sanno che una melodia può ricucire ferite, che un ritornello può restituire coraggio, che una strofa può restituire memoria. E allora tornano per ricordarci che la musica non è solo intrattenimento, ma un linguaggio che cura la solitudine, che costruisce comunità, che insegna a respirare insieme. Non è un atto di superiorità, è un atto di condivisione, un invito a sedersi intorno e ascoltare fino a che il fuoco non diventerà luce per tutti. Questo festival vuole essere una risposta alla povertà sonora che molti di noi avvertono oggi, non una condanna, ma un'offerta. Gli artisti non giudicano, offrono esempi, tessono trame sonore che mostrano come si può ancora fare musica che parla al cuore. È un laboratorio di bellezza, un banco di prova per l'ascolto, e chi ascolta può imparare, ritrovare, scegliere. È un atto di speranza che dice: la bellezza è possibile, può essere praticata, condivisa, insegnata. E alla fine della giornata, alla fine di questo festival, speriamo che questo dono non sarà solo nelle canzoni ascoltate, ma in quello che ciascuno porterà via. Una frase che resta, un accordo che riscalda, una memoria che si accende. Noi di Radio Talpa, naturalmente, che siamo qui davanti a questo palco, non promettiamo miracoli, ma offriamo una possibilità concreta, quella di riaprire il cuore alla musica che cura. E allora rimanete in ascolto, l'isola che non c'è vi aspetta con le sue luci, i suoi angeli e le sue canzoni. Intorno a me ci sono, cari amiche e cari amici, tantissime persone che sono arrivate da ogni parte del mondo in questa isola che non c'è per ascoltare questi artisti che anche loro, come il sottoscritto, non volevano perdersi. Perché tra poco salirà Bob Marley, si presenta due canzoni, saranno No Woman No Cry e Redemption Song. I'm going to go to the hospital.

E mentre continuano a scorrere gli applausi, abbiamo ascoltato Bob Marley. Una scena che si è aperta con il passo lento di una chitarra acustica. Bob è entrato come chi conosce il sale del mare, la pazienza del tempo. La sua voce è il calore che scioglie la sabbia e la ritmica è un respiro che si è allineato a quello degli ascoltatori. Gli angeli hanno intonato armonie in levare non per sovrastare, ma per tessere un tappeto su cui la voce può camminare. Un flauto lontano ha disegnato archi di luce. E quando la seconda canzone si è aperta, Redemption Song, la chitarra si è fatta più nuda, la voce più raccolta. È come se Bob Marley avesse parlato a ciascuno di noi, ricordando che la libertà è anche una canzone che si canta piano. È stato un momento pazzesco e con Bob Marley è iniziato il festival dell'isola che non c'è, ma sta per entrare sul palco un altro immenso personaggio come Jim Morrison.

0: notturne e gli angeli hanno risposto con echi vocali che sembrano provenire da corridoi lontani. Nel secondo brano la tensione è cresciuta ulteriormente, la luce si è fatta più calda e smesso di piovere, e Morrison ha giocato con il palco come un attore che conosce ogni sua piega. La voce si piega, si spezza e poi si ricompone in un finale che lascia la pelle d'oca. Ma non abbiamo il tempo di rilassarci perché ancora un'altra grande, grandissima artista sta per salire sul palco, e parliamo di Janis Joplin.
1: Janis Joplin!

Janis Joplin, che piacere rivederla dal vivo. È arrivata come un urlo che sa di verità, voce ruvida, piena di crepe che brillano ancora come oro. Si è avvicinata al microfono con la stessa intensità con cui si getta in una storia d'amore. Ogni frase è un colpo, ogni respiro una confessione. Beh, gli angeli l'hanno sostenuta con cori gospel che l'hanno spinta oltre il limite. Organo e armonica l'hanno avvolta come una coperta, consumata ma calda. Nel secondo pezzo, poi, la voce di Janis si è fatta più intima, quasi sussurrata, eppure è esplosa in momenti di pura furia emotiva. È stato come vedere una tempesta che si è sciolta in un sorriso. E adesso siete pronti per ascoltare il Duca Bianco, perché lì, davanti a noi, David Bowie.

0: Okay, another song.
1: You can be me.

Just for one.

È appena terminato la performance di David Bowie, che è sceso dal palco come un viaggiatore che ha attraversato galassie. Luci fredde, synth che sembravano stelle cadenti. La sua voce è stata camaleontica, passata dal sussurro al comando con naturalezza disarmante. E gli angeli hanno modulato armonie eteree che hanno trasformato il palco in un ponte tra mondi. Nel secondo brano poi la tensione è addirittura eroica. La voce si è innalzata, il coro angelico ha risposto con un contrappunto che somigliava a un inno e il pubblico si è alzato in un applauso che sembrava voler toccare il cielo, ogni nota. È stata una metamorfosi, ogni pausa, un invito a cambiare pelle. E adesso, pensate un po', davanti a noi sta salendo Amy Winehouse. Ho il piacere di rivederla nuovamente. Lei, Amy Winehouse.

Amy Winehouse, quanti ricordi, e anche sul palco è tornata, con la sigaretta accesa. La sua voce è un filo di fumo, dolce e tagliente insieme. Il pianoforte e il contrabbasso hanno disegnato un tappeto intimo. Gli angeli hanno aggiunto armonie soul che hanno avvolto la voce come un mantello di velluto. Nel secondo pezzo la band ha spinto un po' di più. La voce di Amy si è fatta più graffiante, gli angeli hanno risposto con cori che sembrano storie di bar e notti insonni. È stato un momento di verità che non ha cercato redenzione, ma ha offerto comprensione. Ma non c'è tempo di pensare a tanto, visto che già sta salendo sul palco Jimi Hendrix.

Che energie che abbiamo vissuto con questi due brani. La chitarra è entrata ancora prima di Jimi Hendrix, un urlo elettrico che ha tagliato l'aria. Jimi Hendrix è apparso come un alchimista del suono, le dita che hanno danzato sul manico come se stessero scrivendo formule segrete. Gli angeli non hanno cantato parole ma timbri, cori di chitarre, riverberi vocali, armonici che si sono intrecciati con gli assoli. Il secondo brano, Jimi Hendrix si è abbandonato all'improvvisazione, un feedback che è diventato canto, mani che hanno disegnato arcobaleni elettrici. Gli angeli hanno replicato con sovrapposizioni sonore che hanno trasformato l'assolo in un dialogo cosmico, e abbiamo vissuto davvero 10 minuti estremamente energici. E allora si continua con un ultimo artista che non è italiano. Poi avremo in questo festival dell'isola che non c'è il piacere di concludere con dei grandi artisti italiani. Ma ora è la volta di Freddie Mercury.

il mai dimenticato Freddie Mercury, che è entrato come al solito come un re che sa di essere amato oggi più che mai. La sua voce è un faro che ha attraversato la platea, capace di sussurrare e di comandare nello stesso respiro. E gli angeli hanno costruito un coro polifonico che ha risposto alle sue frasi, creando un gioco di call and response che ha trasformato il palco in una cattedrale sonora. Nel secondo brano poi la band ha spinto il ritmo, i fiati e gli archi si sono intrecciati e Freddie Mercury ha giocato con le dinamiche come un direttore d'orchestra. La platea ha cantato con lui e per un attimo il tempo è sembrato sospeso. Ma ora è la volta di ascoltare i grandi artisti della nostra Italia. E si comincia con quel poeta e cantautore genovese che risponde al nome di Fabrizio De André, che davvero ci manca tanto. E vederlo lì, nel palco, è qualcosa di meraviglioso.

la storia vera che scivolò nel fiume a primavera, ma il vento che la vide così bella dal fiume la portò sopra una stella.

La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione del paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava d'un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione. Ma la passione spesso conduce a soddisfare le proprie voglie, senza indagare se il concupito ha il cuore libero oppure a moglie. E fu così che da un giorno all'altro Bocca di rosa si tirò addosso viva funesta delle cagnette a cui aveva sottratto

morte non può più dare cattivo esempio. Così una vecchia mai stata moglie, senza mai figli, senza più voglia, si prese la briga e di certo il gusto di dare a tutte il consiglio giusto. E rivolgendosi alle cornute le appostolò poco con parole ardute: il furto d'amore sarà punito, disse, dall'ordine costituito. Quelle andarono dal commissario e dissero senza parafrasare: quella schiena

dal commissario al sacrestano, alla stazione c'erano tutti, con gli occhi rossi e il cappello in mano, a salutare chi per un poco, senza pretese, senza pretese, a salutare chi per un poco, portò l'amore nel paese. C'era un cartello giallo con una scritta nera, diceva addio bocca di rosa, con te se ne parte la primavera.

moto scocca, vola veloce di bocca in bocca, e alla stazione successiva, molta più gente di quando partiva, manda un bacio chi getta un fiore, chi si prenota per 2 ore, persino il parroco che non disprezza, tra miserere e stregonzione, il benefimero della bellezza, la vuole accanto in processione. Una vergine in prima fila e bocca di rosa poco lontano, si porta a spasso per il paese, l'amore

Che bello poter riascoltare e vedere Fabrizio De André dal vivo nel Festival dell'Isola che non c'è. Beh, Fabrizio è salito sul palco con la voce di chi racconta storie di porto e di strada che ben conosciamo. Ogni parola è stata un quadro, ogni frase una mappa. Le chitarre acustiche e i mandolini hanno disegnato paesaggi mediterranei e gli angeli hanno sussurrato armonie che sembrano vecchie canzoni di paese. Nel secondo brano la narrazione si è fatta più vivida, i personaggi hanno preso forma e la voce di De André è diventata guida. Non giudica, racconta. E alla fine un applauso lungo come una strada che non finisce mai. Un grande, grandissimo Fabrizio De André. Ma ora è la volta di un altro grande artista, Lucio Dalla.

Quotidiano in leggenda. Il pianoforte si è aperto come una porta su una piazza di provincia. I piatti hanno disegnato il cielo sopra la città e gli angeli hanno aggiunto cori che sembravano sospiri di porto, e la voce di Dalla ha raccontato persone che passano, attese e piccoli miracoli. Nel secondo pezzo la melodia si è fatta promessa, la voce sorrideva e invitava a guardare avanti, e la platea si è unita in un canto che è speranza. E adesso? E adesso c'è Franco Battiato.

0: Franco Battiato ha portato sul palco un'atmosfera di meditazione e mistero, synth minimali, chitarre che disegnano geometrie e una voce che sembra venire da un altrove, non a caso. Gli angeli hanno modulato cori quasi liturgici, creando un tappeto sonoro che è stato insieme sacro e popolare. Nella seconda canzone il ritmo si è fatto più giocoso, la voce di Battiato sorrideva e invitava al movimento interiore. È un invito a trovare il proprio centro e la musica è diventata mappa per chi vuole orientarsi. Siamo arrivati quasi al termine di questo festival dell'Isola che non c'è e a chiudere le danze spetta ad Augusto Daolio, il grande Augusto Daolio, il mai dimenticato leader dei Nomadi.
1: Per quelli che hanno sentito nelle canzoni dei Nomadi qualcosa in più, c'è una serie di canzoni di quelle proprio che uno ci muore addosso e dentro. Sono le famose canzoni d'amore dei Nomadi.

Con Augusto Daolio è stata una degna chiusura di questo festival dell'isola che non c'è. Augusto ci ha proposto due canzoni indimenticabili, come Ho difeso il mio amore, un brano che portava dentro tutta la sua capacità di trasformare la fragilità in forza, la malinconia in luce. Una canzone che ha vibrato come una confessione, come un diario aperto. Sul palco dell'isola che non c'è è diventata un abbraccio collettivo, un canto che si è allargato e si è fatto coro, perfetto proprio per questa giornata. E abbiamo chiuso con Io Vagabondo, che è il suo manifesto, non solo una canzone, ma una identità. È il viaggio, la strada, la libertà, la nostalgia, la giovinezza che non muore. In questo festival immaginario è diventato un inno che ha unito tutti gli artisti che si sono presentati oggi, un ponte tra chi c'è e chi non c'è più. Gli angeli qui non hanno accompagnato, hanno volato sulla voce di Augusto Daolio. E allora, care amiche e cari amici, la notte è ormai piena. Una notte però che non pesa, è una coperta leggera stesa dagli angeli sopra il pubblico, compresi noi, radunati sulla spiaggia dell'isola che non c'è davanti a questo immaginario palco. Le ultime note di Augusto Daolio si sono dissolte come braci nel vento e per un attimo nessuno parla. È quel silenzio raro, quello che nasce solo quando la bellezza ha appena compiuto il suo giro completo. Questa notte abbiamo visto tornare chi pensavamo perduto, abbiamo ascoltato voci che non hanno più un corpo, ma hanno un'anima. Abbiamo camminato tra Bob Marley e Janis Joplin, tra David Bowie e Amy Winehouse, tra Hendrix e Freddie Mercury, tra De André, Dalla, Battiato e ora anche Augusto Daolio, il nostro vagabondo gentile. Non sono tornati per nostalgia, sono tornati per ricordarci che la musica non muore, cambia solo indirizzo. Gli angeli che per tutto il festival hanno sostenuto, intrecciato, illuminato, ora si dispongono in alto come una costellazione nuova. Non cantano più, respirano. E quel respiro diventa un'unica nota lunga, una vibrazione che attraversa il mare immaginario e arriva fino alle radio accese nelle case, nelle auto, nei telefoni, ovunque qualcuno stia ascoltando. Sul palco, le luci si abbassano una a una come stelle che scelgono di addormentarsi. Rimane solo un faro caldo color ambra che illumina la sabbia. Nessun artista torna per un saluto finale. Non serve. Il festival non si chiude, svanisce come fanno le cose vere. Se stanotte avete sentito qualcosa muoversi dentro, non cercate di trattenerlo. Lasciatelo andare perché la musica è un passaggio, non un possesso. E ricordate, l'isola che non c'è non è un luogo, è un momento. E ogni volta che ne avrete bisogno, basterà chiudere gli occhi.

0: Questo luglio il Soul prende casa nel borgo Monbaroccio Soul Village. Due giorni di musica live il 30 e 31 luglio. Sul palco due voci d'eccezione, Leon Bill il 30 e Tournée da Davis il 31, affiancati dalle band locali Red and the Bluesers e Soul Fix. Nel tardo pomeriggio la musica invade le vie del centro storico con performance itineranti tra vicoli e piazze. Due serate, un solo cuore soul. Monbaroccio Soul Village. Informazioni e biglietti sul sito del festival. Radio Talpa è media partner dell'evento.
1: Radio Talpa, la radio di Cattolica dal respiro internazionale.
2: Buenas noches, damas y caballeros. Estamos llenos de emoción que estén aquí con nosotros esta noche.
3: Benvenuti all'ascolto di Inox 1810, musiche per non arrugginire. In onda sulla internet radio radiotalpa.it tutti i venerdì e sabato sera dalle 9 alle 11 e condotto da Luciano. Un'ora delle migliori musiche contemporanee, un classico, una canzone italiana, giusto per non arrugginire il cervello. Un'altra ora di musica elettronica, techno e dance, curata, selezionata e mixata dalla nostra amica e collaboratrice inglese DJ Dee Prast per non arrugginire il corpo. Questo è Inox 1810, musiche per non arrugginire. Sulla internet radio radiotalpa.it. Buon ascolto.

0: La musica è la mia passione. Mi ispira.
1: Lasciati ispirare dalla musica. Sintonizzati venerdì e sabato sera alle 21 sulla internet radio radiotalpa.it. Potrai ascoltare la trasmissione Inox 1810, musiche per non arrugginire.

some way, so do you.

Venerdì e sabato sera dalle 9 alle 11 dai microfoni di radiotalpa.it potrai ascoltare Inox 1810 condotto da Luciano. Ricorda, venerdì e sabato sera Inox 1810, musiche per non arrugginire.

Se buona musica vuoi ascoltare, su Radio Talpa ti devi sintonizzare. Il meglio della musica contemporanea e alcuni grandi classici. Il venerdì e sabato sera sulla internet radio radiotalpa.it. Little Joe never once gave it away. Inox 1810. Musiche per non arrugginire il cervello. Tutti venerdì e sabato sera dalle 9 alle 10 musiche selezionate da Luciano sulla internet radio radiotalpa.it. Hey Joe, take a walk on the wild side.

time will tell. It's not enough, but I wish you well.

sempre acqua, sempre terra, da Putini che è da Gandhi, sfiora terra ai suoi comandi, forse crep,

Prenditi una vacanza nella buona musica. Ascolta Inox 1810, musiche per non arrugginire, selezionate da Luciano. In onda il venerdì e il sabato sera dalle 9 sulla internet radio radiotalpa.it.

buona musica vuoi ascoltare? Su Radio Talpa ti devi sintonizzare. Il venerdì al sabato sera dalle 9 alle 11 va in onda Inox 1810, musiche per non arrugginire. Un'ora delle migliori musiche contemporanee, amorevolmente selezionate da Luciano. Un'ora delle più intriganti musiche elettroniche e dance, selezionate e mixate dalla nostra collaboratrice anglosassone DJ Deep Rust. Dunque, cosa aspetti? Venerdì e sabato sera sintonizzati sulla internet radio radiotalpa.it per ascoltare Inox 1810, musiche per non arrugginire.

Hai ascoltato Inox 1810, musiche per non arrugginire. Una selezione delle migliori musiche contemporanee e qualche classico, curata da Luciano, in onda il venerdì e il sabato sera dai microfoni della internet radio radiotalpa.it. Grazie a tutti per l'ascolto e ciao!

quest'estate la radio scende in spiaggia. Dal 23 giugno, ogni martedì dalle 16 alle 18, Almanacco APS e Radio Talpa vi portano X Generation, un viaggio in diretta tra i suoni che hanno fatto la storia degli anni 80 e 90. Tutto da ballare, tutto da cantare. Vieni a trovarci all'Alta Marea Beach Village di Cattolica. X Generation, ogni martedì in spiaggia, solo su Radio Talpa.

Buonasera a tutti, io sono Marta e questa Musincanta si riprende in questo 2026. Alla grande è passato un po' di tempo, è passato qualche giorno dal vecchio anno e è passato anche qualche giorno in più dall'ultima trasmissione del programma, quindi dobbiamo riprendere un po' il tempo perduto, no? Quindi tutto quello che è già successo, quello che è già uscito all'interno del 2025 lo riascoltiamo, lo riproponiamo o perlomeno diciamo che lo approfondiamo, visto che da un po' di tempo che non siamo in onda. In questo caso il primo progetto che recuperiamo dall'appena passato anno, da qualche giorno, è quello dei Deftones, Private Music, che fa ritornare Kino Moreno e tutti gli altri amici dei Deftones, sicuramente in versione un po' più matura, ma fanno sì che sferzano i nostri istinti per certi versi, in alcuni brani in particolare. Da Private Music ascoltiamo Infinite Source e My Mind is a Mountain. Deftones.

0: Musincanta, top quality music.
1: Tra gli album che sono usciti, che non abbiamo ascoltato ancora in Musincanta, c'è questo del The New Eves di Brighton. L'album si chiama The New Eve is Rising, quindi la nuova Eva sta sorgendo. Vedremo questa nuova Eva, la nuova era, per me della nuova Eva, e quindi è un gioco di parole che potrebbe anche starci, ma anche e soprattutto il fatto che siamo appunto dell'inizio del nuovo anno. Due brani che ascoltiamo, ossia Red Brick e Cow Song, che sicuramente possono rappresentare molto molto completo questo folk psichedelico con qualche venatura, diciamo, di chiamiamolo così, di punk. The New Eves.